mi sognai fra fosco e il chiaro. Mi sognai fra fosco e il chiaro un bellissimo somaro, un somaro ma solenne, quando un tratto, oh che portento, sulle spalle 100

si sentiano per di sotto le campane stindorar, sting-dong, sting-dong, sting-dong, sting-dong. Col cicciuccio di bottoni faceste risvegliar, col cicciuccio di bottoni faceste risvegliar, col cicciuccio di bottoni faceste risvegliar, col cicciuccio di bottoni faceste risvegliar, col cicciuccio di bottoni faceste risvegliar. Ad un sogno s'intralciato e col simbolo spiegato, ad un sogno s'intralciato e col simbolo spiegato, la campana suona festa, allegrezza in casa è questa.

del genitor. Bellissima regina, allora l'altra ti verrà, e di loro la dottina di nepote bracerà. Ora mi dico lo di qua, servo, servo, servo, servo, pure papa lo dirà, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Bellissima regina, l'ora l'altra ti verrà, e di loro

0: Questa voce che cos'è? Questa voce che cos'è?
1: Ma volete da levante? Da sciroppi tramontana? Non ho conosco l'istante. Tutto cambia.
0: Quella gente, questo ambiente.

Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà.

0: commedia che tra tragedia finace dovrà.
1: Bestia,
0: grazie. Ma finita la nostra commedia che tragedia finace dovrà. Ma finita la nostra commedia che tragedia finace dovrà. Ma finita la nostra commedia che tragedia finace dovrà.

0: andar.
1: Ma andiamo o non andiamo?
2: Mi sento lacerare.
3: Ma una mezz'ora, un quarto.
1: Ma lasciami il distritolo, ma lasciami il distritolo.
2: Serenissima,
1: ma vattene.
2: Altezzissima,
1: serva signorantissima, serva signorantissima.

0: Zwinkerli, sta Zwinkerli, sta Zwinkerli, sta Zwinkerli.
1: Guardate qui.
0: Se tu respiri, se tu respiri, ti scanno qui.
2: Ella morì,
0: ella morì.
3: Altezza, altezza!

0: siete loro, non sono la cile, ma oggi Michele, che gli verrà? Che gli verrà? Che gli verrà? Che gli verrà? Che gli verrà?
1: E a me lo stesso, altri silenzio, altri silenzio, tu nascerà, e a me lo stesso, altri silenzio, altri silenzio, nascerà, e poi stai con il silenzio,
0: Ci sono delle cose che non si possono fare.

0: direttore, presidente, cantinier, grazie, grazie, e piacere che grande vale, porte di grande vale, cor, grazie, grazie, e piacere che grande vale, porte di grande vale, cor. Si venga a scrivere quel che dettiamo, semi la copie, poi ne vogliamo.
1: Ciò che a scrivere, tutti stanno qui. Ciò che a scrivere, tutti stanno qui.
0: Noi Don Magnifico, questo in maiuscole, bestia, maiuscole, bravo così, noi Don Magnifico, duca e barone dell'antichissimo Monte Fiascone, grande intendente, gran presidente, con gli altri titoli, conventi, eccetera.

prima gocciola, alias capitur, et strangulator. Capitur, strangulator, perché eccetera, laude eccetera, nella eccetera, barone eccetera, perché eccetera, laude eccetera, nella eccetera, barone

bellissimo di perdizione, a chi più Malaga si beverà, ed è bellissimo di perdizione, a chi più Malaga si beverà, a chi più Malaga si beverà, ed è bellissimo.

0: trepide rumore delle due con l'amore, esattezza e verità. Zitto, zitto, piano piano delle due con l'amore, esattezza e verità. Esattezza, esattezza, esattezza e verità. Esattezza, esattezza, esattezza e verità. Esattezza, esattezza, esattezza e verità.
1: Sottovoce, a mezzo tono. Sottovoce, per confidenza. Sono un misto di solenza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce, sottovoce, sottovoce. In estrema confidenza. Sono un misto di solenza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce. Sono un misto di solenza, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità.
0: Maridoro mi diceva che è una figlia del barone.
1: Ah, il maestro, un gran testone. Oh, che uguale non si fa.
0: Maridoro mi diceva che è una figlia del barone.
1: Ah, il maestro, un gran testone. Oh, che uguale non si dà.

Zito, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma

0: Chi sarà? Chi è? Perché? Non si sa.
1: Non si sa.
0: Non si sa.
2: Si vedrà.
0: Chi sarà? Chi è? Perché?
2: Non si sa.
1: Non si sa.
0: Non si sa.

signorette c'è in tavola, signorette c'è in tavola, che sto qui, sì, che bestia, quando si dice i simili, non sembra Cenerentola.

0: abiti.
1: Il vecchio guarda e dubita.
2: Mi guarda e par che palpiti.
0: Ma non faccia né stato, e dati se l'individuo. Andiamo, andiamo a tavola, andiamo, andiamo a tavola, andiamo, andiamo a tavola, andiamo, andiamo a tavola. Voi ballermo il tai.

0: che stare sognando fagiardini, fagiardini, fagiardini tra boschetti. I ruscelli sussurrando, sussurrando, gorgheggiando, gorgheggiando, gorgheggiando gli angeletti.
1: In un mare di delizie fanno l'anima notare.
0: In un mare di delizie fanno l'anima notare. Sussurrando, sussurrando, fanno l'anima notare. Sussurrando, sussurrando, fanno l'anima notare. Occhi, occhi, zozzo, verra.
1: Occhi, occhi, sotto un tetto.
0: Piano, piano, oh, oh, oh, oh.
1: Piano, piano, poco, poco.
0: Occhi, occhi, sotto terra.

cane in un cantone e cavandosi il cappello incominci sior barone alla figlia sua reale potrebbe memoriale prenda per la cioccolata e una doppia ben coniata e una doppia ben coniata faccia

0: Mare!
1: E già mi spende, senza argento farne i sordi, la manina alquanto stende, fa una piastra sdrucciolare, fa una piastra, una piastra, una piastra sdrucciolare. Io galante

mi risveglio a mezzogiorno, suona appena il campanello, chi mi vede a letto intorno supplichevole un drappello, quello cerca protezione, quello colpe o ragione, chi vorrebbe un epiduce, che una cattedra è un ciuccio, che una cattedra è un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, chi ha fatto delle spille, chi ha pescato delle anguille.

0: Dantin. Mi farà trasfigurar un segreto d'importanza, è una cosa stravagante, vi farà trasecolar, trasecolar, vi farà trasecolar, trasecolar.
1: Senza batter, senza batter le ciglia, senza manco, se camardare fiato, io mi pongo ad ascoltar. Starò qui verificato. Ogni sillaba contar. Senza manco, arrefiato,

0: sempre meglio ci consiglia se sposassi una sua figlia, come mai lo da trattar?
1: Consiglier son già stampato, ma che eccesso di clemenza! Mi sia dunque sua eccellenza, bestia, altezza, ad ascoltare, ad ascoltare, ad ascoltare. Abbia sempre pronti in sala 30 servi in piena gara, 116 cavalli, 116 cavalli, duchi, conti, marescialli, a dozzine convitati, pranzi sempre congelati, poi carrozze, poi bombe.
0: E rispondo senza arcani, che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso far de pranzi, mangio sempre degli avanzi, non m'accosto a gran signori, tratto sempre servitori, me ne va.

0: Questo è un nuovo affilupato, questo è un gruppo rintrecciato.
1: Questo è un nuovo
0: affilupato, questo è un gruppo rintrecciato.
2: Questo è un

rettile di su una ciaffalette e coppo e col pallone corno al fine di su una ciaffalette e coppo e col pallone corno bel gioco a forma

quella non è importa che non mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi lascia, chi mi

0: quello splendido. Ma questo fiocco non lo prende.
1: Qual è il mio?
0: Chi mi ha già
1: chiamato? Chi mi ha già chiamato? Chi mi ha già chiamato? Chi mi ha già chiamato? Chi mi ha già chiamato? Chi mi ha già chiamato? Chi mi ha già chiamato? Chi mi ha già chiamato? Chi mi ha già chiamato? Chi mi ha già chiamato? Chi mi ha già chiamato? Chi mi ha già chiamato? Chi mi ha già chiamato? Chi mi ha già chiamato? Chi mi ha già chiamato? Chi mi ha già chiamato? Chi mi ha già chiamato? Chi mi ha già chiamato? Chi mi ha già chiamato? Chi mi ha già chiamato? Chi mi ha già chiamato? Chi mi ha già chiamato? Chi mi ha già chiamato? Chi mi ha già chiamato? Chi mi ha già chiamato? Chi mi ha già chiamato? Chi mi ha già chiamato? Chi mi ha già chiamato? Chi mi ha già chi